0: Adesso se sente
1: pariter in medio.
0: Amore sostesente,
1: pariter in medio.
0: A vos a pocatio,
2: a vos a pocatio.
1: Fitrutus innafabilis, membris lazzartis labi.